0: un pezzo il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada che si infine e su tutte le statali.
1: Oh, ecco, ma non è uguale a Fioretta, basta, ma ti ho chiesto la nuova icone, ha sitta una moto, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la tasca, le ho la
2: Autobahn 7 Hannover 01 zwischen Dernburg und Friedrichshain 3 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Autobahn 1 Osnabrück Richtung Bremen.
3: And the police have estimated the people stranded on the M25 west of London should expect to be there.